nanso obia kura ho nyama bufu te se obia ono oti oti baabi o ana takra wo jem kire se o kaman fo tribom se ne be kon esan se ono wo weapons of eden obetimi atama se nkrofo e politicians mun